0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi.
1: 58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Remus. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: rebobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sottolinea una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che continuerà ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna, fenomeni localmente anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Qualche fenomeno andrà poi ad interessare parte delle regioni meridionali, ma qui non mancheranno anche delle schiarite. Da segnalare un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali, temperature massime in calo al centro-nord con valori non oltre i 15-20 gradi, valori fino ai 25 gradi invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: meglio dei Forever Young, Ritmo 80, comincia l'appuntamento che, beh, io spero che ogni mattina sia un po' come un caffè, no? Dai, cioè un classico rituale che bisogna fare per cominciare bene la giornata, cioè mi l'arrivo di Marco Corona.
1: A lui? Che credevo di stesso un programma figo.
0: Ho detto, finalmente ascolto qualcosa di buono.
1: Dobbiamo fare di noi,
0: quindi dobbiamo fare noi in teoria.
1: Ma non
0: ho spinto un po' troppo sull'acceleratore.
1: Ma ero pronto a ascoltare un programma. Ma no a farlo.
0: Aspetta un attimo, cosa c'hai in cuffia? Ma c'è un'altra radio
1: in cuffia. Comunque lo facciamo.
0: Comincia Good Morning Forever Young.
1: Tanta voglia.

0: Signori e signore, siamo arrivati al momento in cui a casa nostra parliamo di un argomento che però rigiriamo a voi che
1: esatto,
0: ci state seguendo.
1: Ma soprattutto io direi che possiamo leggere alcuni, è già stato fatto un sondaggio, una domanda, però devo dire che ho raccolto perché l'ho
0: pubblicato,
1: l'ho copiato. L'ho copiato da una...
0: Non dovevi dire, diciamo fatto.
1: L'ho copiato, diciamo le cose vere, perché
0: chi è che la
1: una, si chiama maledizioni.
0: Maledizioni
1: che fanno un sacco di fanno molto ridere.
0: E allora avevamo fatto una domanda: qual è quella cosa che a tutti gli altri risulta facile da fare, ma che tu ascoltatore proprio non riesci?
1: Esatto, ed allora, è una cosa molto simpatica.
0: Vogliamo partire da noi?
1: Allora, io per esempio non riesco a fare l'amore. Cioè proprio non ce la faccio più.
0: Ok, non ce la fai.
1: Non ce la fai. Ma non per questione fisica. Meno male ce la faccio. È che manca
0: la materia prima.
1: Ecco.
0: Io invece la lavatrice. Me la possono spiegare. Non è difficile. Metti dentro i panni, chiudi l'oblò, metti il programma, io tutte le volte che arrivo lì davanti, come una mucca guarda passare un treno.
1: Niente, non ce la
0: devo fare.
1: Ma non sei l'unico.
0: E agli altri risulta facile.
1: C'è gente stranissima, c'è gente che per esempio uno dice dire la parolaccia. Io non ce la faccio a dire le parolacce. Ricordare le strade che ho percorso.
0: Ah, ok.
1: Ok, ricordare i nomi.
0: I nomi.
1: Esatto.
0: Guarda, un classico però è la destra e la sinistra. Allora gira a destra e poi hai un attimo di sbandamento.
1: Ok.
0: Poi?
1: Poi allacciarmi le scarpe come un adulto, lui fa le due orecchiette.
0: Okay.
1: Quest'altro invece non riesce a ripiegare il foglietto delle medicine.
0: Il bugiardino.
1: Quello no, una volta che tu togli il bugiardino ce la puoi
0: quello
1: fare.
0: Hai ragione, nessuno. Ci vuole un corso di laurea. Secondo me hai sentito che hanno fatto il corso di laurea da influencer. Faranno anche quello per piegare il bugiardino.
1: Poi sbucciare la frutta. Perché anche sbucciare la frutta, vedi alcuni che...
0: Sì, buttano via un chilo di
1: invece altri
0: di mela.
1: La fanno così. Ma soprattutto io credo
0: che
1: non ce la farò
0: mai
1: ad aprire l'intreccio sfilare l'intreccio che chiude i sacchi della lettiera per me. La lettiera per il gatto, te prendi il sacchetto, c'ha due spaghi.
0: Tu tiri
1: dovrebbe aprirsi.
0: Sì.
1: E no, io non ce la faccio. Io tiro come mi sudo proprio. Mi faccio male. E allora cosa faccio?
0: Cosa fai?
1: Prendo le forbici e vaffanculo. Oppure di gatto, vai a cagare di là. Ecco.
0: Esatto. Ma soprattutto c'era anche qualcun altro, no? Che diceva.
2: L'hanno gattato lui giù paciù. Chi l'ha gattato? Con la scarmossita che tocca a tagliarli, guarda! Chi l'ha tagliato? Chi l'ha gattato questi? Lo diavolo!
1: Fateci sapere voi attraverso i nostri
0: canali social
1: che sono su Facebook i Marchini con la K, su Instagram i Marchini 2007, cosa non riuscite a fare che gli altri invece fanno benissimo.
3: Good morning, forever young. One, two, get down!

0: stiamo.
1: Eh sì, però questa sigla ci porta direttamente a scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi. Ma non me li invento io, li scopre Marchino.
2: Dai, io me li invento.
0: No, però non è vero, non è vero. Non
1: no,
0: è vero.
1: Perché tu fai un'operazione ogni giorno, ricordiamolo.
2: Dalle 17, sì. Io leggo delle cose. E queste cose attraverso un... adesso non vi sto a spiegare tutto, un rito
1: attraverso
2: molto...
1: droghe, cioè perché... diciamolo tranquillamente.
2: Allora, ecco, comunque oggi ho letto un articolo di giornale al contrario, l'hai mai fatto te? No. Se tu vieni dal fondo a leggerlo, vedi cosa viene fuori.
1: Come comincia, invece acquario. Di scoprire come finisce.
2: Esatto, acquario.
1: Non è male, vai.
2: Acquario. C'è il fuori tutto, fino al 70%. Approfittate.
1: Scusa, anche se il volantino.
2: Da buono.
1: Non è l'oroscopo.
2: Secondo segno.
1: Vabbè, dai.
2: Il secondo segno fortunato di oggi è il porta ombrelli.
1: C'è. Quelli esiste. Nati sotto il segno del porta ombrelli.
2: Cari amici nati sotto il segno del portaombrelli, molti vi scambiano per un cestino dell'immondizia.
1: È vero.
2: Anche soprattutto al bar.
1: È vero. Cioè che non sai mai, ma sarà
2: dovete reagire.
1: Reagire, cosa fare, scusa?
2: Cosa fare? Io do consigli, non è che...
1: no. Cioè non è che puoi far tutto te.
2: Io do.
1: Allora,
2: cari amici portaombrello, portaombrelli, porta o cazzo di ombrelli, sì. Oggi dovete reagire.
1: Oh. Ok. Ma qualche parolaccia la vogliamo buttare dentro?
2: No, sono pronto.
1: Ok, bene. A domani.
3: Good morning, Forever Young.

0: Caro socio, chi è che non ha un'esperienza di uno strafalcione di un parente, di un conoscente, di un collega, della nonna?
1: Tutti. Ci hanno segnalato questo audio che gira sulle chat WhatsApp, bellissimo.
0: Da un vai. Po', sentiamo, vai.
2: Gianfranca, però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. Noi qua a Castellaneta no, ma bisogna andare al comune a richiederlo, quel come secchio.
1: No. Il bidone.
0: Allora, scusami un attimo, io vado in comune e dico: scusi, mi dà il bidone dell'orgasmo. Tu dici che mi guarda un po'
1: ascoltare.
0: Gianfranca.
2: Gianfranca, però voi siete agevolati
0: certo.
2: Perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. Esatto. Qua a Castellaneta no. Bisogna andare al comune a richiedere.
1: C'è proprio l'ufficio orgasmo comunque.
3: Andiamo bene.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona.

0: chiudere la nostra prima ora insieme. Vi ricordo, insieme fino alle 9 qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. E sta per arrivare la mia rubrica, il disco mi rigiro. A tra poco.
1: Sono le 7.

0: Never Gonna Give You Up, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea, circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempi. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata, la Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a meno 1 dalla zona Champions. Nell'altra gara allo Zini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: di giro, sì? Ed è un appuntamento che tutti voi ce lo chiedete anche a mezzogiorno, cazzo, ma quando vi alzate? No, c'è solo a quest'ora.
1: A quest'ora su Ritmo 80. Ciao, siamo i Marchini con la K e adesso vi ridichiamo perché ha la possibilità di rigirarsi ancora nel letto questo lentazzo. E infatti questo è

0: Signori e signore, ben ritrovati con i Marchini con la K.
1: Con la K.
0: Marco Corona senza K però.
1: E Marchino con la K.
0: Mi ha fatto un gran casino.
1: Tutto ritorna. E
0: tutto si ripropone.
1: Tutto si ripropone. Quindi anche noi non vogliamo fare un attimo, così, andare un attimo indietro nel tempo. Però, tutto si ripropone fino a un certo punto, perché devo dire, caro socio, che, gli cantautori di una volta
0: sono diversi.
1: Sì, per, faccio un esempio, no? Che ne so, De Gregori.
0: Francesco De Gregori.
1: De Gregori, lui scrive canzoni, ma di un cioè, che se tu vai a leggerle, sono poesie.
0: Ce n'è una al volo, vai.
1: Ma sì. Per esempio, La donna cannone.
0: Classico anche della musica.
1: Facciamo
0: italiana.
1: Sentire un pezzo.
0: Facciamo
1: tutto.
0: Sentire.
2: E con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
0: Mamma mia.
2: E senza dire parole.
1: Cioè, se tu anche se togli la musica, no?
0: Sì.
1: E vai a leggere
0: il testo, anche senza musica.
1: Sì, potresti. Potresti. Cioè, è una poesia.
0: È
1: capito?
0: Una poesia.
1: Però all'inizio.
0: Vai.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Cioè, qui.
3: Bravo.
1: Grazie. No, se qui fai cosa ci vorrebbe dire l'autore? Cioè, ti apre un mondo. Ci sarebbe da studiare a scuola, capito?
0: Certo, addirittura proporlo come poesia contemporanea.
1: Esatto,
0: no?
1: Invece ci sono dei cantautori d'oggi che insomma sono un po', come dire, neanche dire ermetici. Cioè, proprio. Ermetici.
0: A proposito, abbiamo accennato un accento romano, perché prendiamone uno a caso.
1: Chi è?
4: Media per me.
0: Car Brave.
4: Una birra fai due.
3: Tre.
0: Tre.
4: Una media per lei.
3: Due.
0: Sì.
4: Una birra fai due.
3: Tre.
1: Bello.
4: Media per me.
0: Hai capito tu quante ne vuole?
4: Una birra fai due.
0: Fai due o tre?
4: Una media per lei.
1: Basta, basta, diamo il sangue d'orecchio.
4: Fai due.
1: Per esempio, andiamo così a declamare.
0: Certo.
1: Un pezzo di Car Brave.
0: Car Brave. Che poi.
1: Ok.
0: Vai.
1: No, che poi.
0: Che poi. Vai.
1: Ok.
0: Sì. Hai anche il sottofondo.
1: Sì,
0: senti.
1: Infatti sto male. La mia felpa flu nei tuoi occhi blu eravamo un duo ma ora non lo siamo più.
0: Cioè,
1: sotto casa che ti faccio mille poste, butti giù dalla finestra foto nostre, io le acchiappo e grido
0: e
1: andiamo, ma vaffa.

0: dai Corona.
1: Arrivo. Qui su Ritmo 80 torna Good Morning Forever Young. È il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 5 maggio 2026, 125esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Tosca.
2: Io l'anno scorso ho rapinato una gioielleria col computer. Non c'è stata neanche una calcolatrice? Come cazzo ha fatto a rapinare una gioielleria col computer? L'ho fatto appeso il computer, l'ho spaccata la vetrata e se dove.

0: Il proverbio. Per cercare la luna, guarda al cielo e non nello stagno.
1: Il padre fa il ladro?
2: Perché?
1: Ha rubato 2 stelle e te l'ha messa al posto degli occhi.
2: Allora anche tuo padre fa il ladro?
1: Perché?
2: Ha rubato un garelli e ti è venuto addosso.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: eccoci qua, come sentite dal sottofondo, il resto del Marchino.
1: Allora, parliamo di dottori.
0: Dottori?
1: I dottori, quelli di famiglia.
0: Certo, i medici di famiglia.
1: I medici di famiglia. Allora, tu come ti comporti con il dottore?
0: Cioè, beh, quando hai qualche problema, ti vai, guardi gli orari, ti metti in fila e
1: normale,
0: aspetti.
1: Come ma il 67% dei dottori adesso usa WhatsApp.
0: Oh.
1: WhatsApp, quindi praticamente...
0: Hai un problema?
1: Hai un problema?
0: Mi si è alzata la temperatura, mi sa che ho la febbre.
1: Messaggi il dottore.
0: E cosa gli scrivi?
1: No, allora, ciao dottore, guarda dottore. Allora,
0: vai, facciamo un passo indietro, dai.
1: Intanto WhatsApp.
0: Sì.
1: Io mi immagino sto dottore, per me è una cazzata questa del dottore, che cioè non è una cosa da fare.
0: Perché
1: io mi immagino il dottore temporetto tutto il giorno. Allora, innanzitutto c'è gente che gli manda le foto, i video. Guarda dottore, c'ho un male qua, fa il video. Cosa sarà? Poi magari tutto nero, capito? E il dottore dice: venga in ambulatorio, ci guardiamo meglio.
0: E
1: non posso perché c'è il gran premio alla televisione. Però guarda il dottore col video, gli fa il video.
0: Pensa se gli arriva in pausa pranzo, che sta mangiando lì.
1: Oppure che gli fa male qua.
0: Allora, sì.
1: Per dire,
0: ecco,
1: le signore. Dottore, c'ho un prurito lì, le mando una foto. No.
0: Signore, dipende dall'età. Prima, signore, che quanti
1: vedere.
0: Anni ha?
1: 65, no signore. Venga in ambulatorio.
0: Se la mando una ventenne?
1: Dottore, c'ho un prurito lì, le mando una foto. Sei, manda.
0: Più di una foto, perché devo vedere bene.
1: Ma gli audio, gli audio. Delle dottore, delle vecchine.
0: Delle vecchine.
1: Ok. Sì. Dottore! E parte l'audio.
0: Sì.
1: E dove non lo blocca, rifà. Come funziona qui? Dottore! Mi sente? Perché non risponde? Dottore! La nipote, devi lasciare. Va bene,
0: è staccato.
1: È staccato. Poi, ma allora dottore! Insomma, 14.000 messaggi con dottore.
0: Per chiedere, volevo chiedere se oggi c'è.
2: Good morning, Forever Young.

Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor.

0: Corona, ti mando adesso a fanculo direttamente domani mattina.
1: Ma cosa le hai fatto a sta povera donna?
2: Ma forse perché ho parlato stamattina.
1: Forse perché esisti.
2: Ok,
1: torniamo tra poco.
2: Sono contento.
1: Prego.
3: Sono le

0: con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
2: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpediniere americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
1: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posti della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Se il Milan di questi tempi è avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina. Annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8, a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: momento del disco dei Marchini.
1: Tornano i Marchini con la K, Marco Corone e Marchino, yes, che fanno questo programma. Sai che quando vado in giro la gente mi chiede: ma tu fai solo il programma alla radio? Dici le cavolate alla radio? Ma ti basta per vivere?
2: Allora, no, però rubiamo.
1: Ma si era capito.
2: Però diamo un'idea.
1: Rubiamo il vostro tempo.
2: Abbiamo un sacco di idee.
1: Sì, tipo.
2: Abbiamo un sacco di idee perché.
1: Tu mi hai detto che volevi condividere adesso un'idea che hai avuto.
2: Allora, cioè, per esempio, ci arrivano i nastri, no? Neanche
1: i
2: arrivano i nastri,
1: ci arrivano, però poi ci chiudono tutto, vai.
2: Di cantanti, io ho detto: ma perché? Oltre a passare in radio, sta merda, non la facciamo anche
1: dal vivo.
2: Ma
1: dove ti vengono queste idee? Ma tu non dormi la notte per pensare. E allora tu dici: perché invece di lasciarli solo in radio non facciamo un evento e li portiamo?
2: Perché non facciamo uno schifo globale?
1: Hai trovato un altro fenomeno?
2: Esatto.
1: Sentiamo.
2: Sigla.
1: Vai.
2: I want you, baby. Senti qua,
1: questo è proprio Freddie Mercury.
2: È lui.

0: voglio sentire il testo.
1: Ah, scusa.
0: Cos'è sta roba?
1: Vai!
0: Quindi questo è il clone di Freddie Mercury.
1: Eh?
0: Il clone di Freddie Mercury.
1: Vabbè.
0: Una parte di lui. Cosa dite? Ma la domanda ve la rigiriamo. La facciamo una serata con tutti questi fenomeni?
1: Sì, sì, sì, sì,
2: Good morning, forever young.
3: Con Marco Corona e Marchi.

0: Franci!
1: Eccomi! Ciao Martini!
2: Ciao Franci!
1: È il momento della frase motivazionale!
2: Va bene, un po' troppo carica però.
1: Oggi è la giornata mondiale di qualcosa o possiamo riposarci? Ciao Martini!
2: È vero, ogni giorno, ogni santo giorno che il Signore manda su questa terra c'è un festeggiamento, una occasione, anche delle volte più di una.
0: Ne vogliamo parlare più avanti nella rubrica rotture di coglioni? Andiamo.
2: C'è proprio la rubrica,
0: sì,
2: non lo sapevo. Da
0: fare,
2: oggi
0: no,
2: la rubrica segna rubrica rottura di coglioni. Oh, benissimo, no, le idee noi ci vengono un po' così.
3: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchino.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Signore e signori, sentite dal sottofondo che si parla di calcio.
1: Calcio, calcio, calcio. Allora amici, attenzione perché siamo nel campionato portoghese.
0: Ok.
1: Dove c'era la partita Chaves National.
0: Cosa?
1: Una partita. Al numero 56 del secondo tempo.
0: Cioè quindi il secondo tempo appena iniziato da 11 minuti.
1: È importante saperlo questo.
0: Sì.
1: 9 forse minuti.
0: 45, 9, è vero. Io 50, faccio 50.
1: 56.
2: Ma fai un bel casenca al programma lì, però di mondi belle, eh.
0: Ma non so cosa dice, complimenti.
1: Comunque, grazie.
0: Vai.
1: Al 56esimo minuto, sì. È molto importante.
0: Che è successo?
1: Il Gualtieri Zubada.
0: Il guarda, non potevi parlare in portoghese.
1: Il

0: Guardalinee,
1: il guardalinee.
0: Sì. Chiama l'arbitro.
1: Chiama l'arbitro. Ha visto qualcosa?
0: No.
1: No.
0: L'arbitro ferma il gioco.
1: Sì.
0: Il giocatore perché... che cazzo.
1: Infatti, cosa è successo?
0: Niente. E l'arbitro
1: sì.
0: dà l'ok al guardalinee.
1: Ah.
0: Il guardalinee appoggia la bandiera
1: sì.
0: e scappa letteralmente di corsa verso lo spogliatoio. Il quarto uomo gli dà le chiavi dello spogliatoio.
1: Dello spogliatoio.
0: I tifosi applaudi, fischi, risa. Cioè, cagotto. Tre minuti a aspettare. Guarda lì.
1: Ma ci sono i giocatori che si guardavano. Che...
0: Così, tre minuti a guardare il cielo, i tifosi, capito, l'arbitro che guardava. Io immagino c'è l'interforo, no?
1: Ti immagini?
0: C'è l'arbitro. Allora?
2: Bella, bracio.
0: Hai fatto? E poi è ritornato. Dopo tre minuti di corsa,
1: sì.
0: applausi del pubblico. Bravo!
1: Ma avevano capito il pubblico?
0: Sì, avevano capito, penso di sì.
1: Sì.
0: Proprio corso, sai quando ti scappa? Che corri per noi. Devo io piano arrivi in casa. Ciao a tutti, ciao papà! Ciao dopo! L'arbitro, per stemperare un po' la situazione,
1: sì.
0: È andato là. E gli ha dato il cartellino rosso.
1: A chi?
0: Al guardalinee, cioè così.
1: L'ha espulso.
0: Ho fatto una battuta. Come per dire, l'ha espulso tutto. Qui finisce la storia, ma sì. secondo me il guardalinee e il cartellino se l'è preso, perché può sempre
1: servire per farlo. Per pulirci la carta.
0: Caso invece vinto.
1: Era una notizia della rubrica.
3: È una cagata pazzesca! Good morning, fat.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: su Ritmo 80 è il momento di chiudere ufficialmente questa puntata. Spero vi siate divertiti, se no noi domani ci impegneremo un po' di più per strapparvi un sorriso.
1: In ogni caso adesso
0: con parole tue,
1: aspetta
0: perché lui se le scrive le cose, però...
1: In ogni caso la programmazione di Ritmo 80 continua con quelli bravi.
0: Ok, ma ce l'hai fatta. Non c'è bisogno tutte le volte di leggere, cioè, perché ormai hai un'esperienza pluridecennale. Aspetta, c'è l'ultimo saluto.
1: Hai ragione, Corona, non devo sempre leggere.
0: A domani ore 6 per un nuovo Good Morning Forever Young.
2: Marchini, via.
3: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
4: Dal 1989.

1987, Chaka Khan, I'm Every Woman. Dal 1982, Gazebo, Masterpiece.

che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino Forever Young.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, True Blue e Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Masterjack 90.
0: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: C'è grandissima musica nell'aria e tanta voglia di farvi ascoltare le canzoni più forti del mese di maggio del 1985. Un saluto da Lele Proci, da tutti i Forever Young, e benvenuti qui su Ritmo 80 all'ascolto della nostra Race Parade. Quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Billy Sam con la sua famosissima Imagination.

radio quando partiva il ritornello di questa bellissima canzone di Billy Sam che si chiama Imagination e che abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di maggio del 1985. Sempre pronti a cantare i nostri ascoltatori Forever Young, perché c'è un altro motivo che ha segnato davvero un'epoca. Loro sono i Tears for Fears e la canzone che incontriamo alla posizione numero 2 è quella che si intitola

capitanata da Roland Orzabal, si piazza al numero 2 della nostra Rhythm Parade. Erano i Tears for Fears con Shout. Ma attenzione, perché è tutta da ballare la canzone che incontriamo al vertice della nostra classifica. Proprio così, perché al numero 1 della nostra Rhythm Parade ci sono i Dead or Alive, e qui siamo pronti a saltare sulle note di You

0: Dead or Alive con You Spin Around a detenere il primato nella nostra classifica, quella del mese di maggio del 1985. Siamo esattamente alla metà fisica degli anni 80. Io vi aspetto qui su Ritmo 80, ovviamente alla radio ufficiale dei Forever Young, per farvi ascoltare ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima Rit Parade. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro.

0: come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, Sign System, Stay With Me. Stay with me.

0: Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 5 maggio 2026, 125esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Tosca.
6: Cioè, l'anno scorso ho rapinato una gioielleria col computer. Non c'è sarà neanche una calcolatrice. Come cazzo ha fatto a rapinare una gioielleria col computer? L'ho fatto, poi il computer, ho spaccato la vetrata e se dove.

0: pensiero positivo.
1: L'onore non si può togliere, si può solo perdere.
2: Mi concedete l'onore di ballare con voi?
3: Siccome ho avuto la diarrea.
0: Le frasi del cinema.
4: Per sempre hai detto?
5: Sì, per sempre. Voglio dare un calcio al passato.
4: Oh? Giuralo su nostra madre.
5: Che possa bruciare nel bordello con tutte le sue ragazze se dico il falso.
4: D'accordo, ti aiuterò. Ma poi ognuno per la sua strada. Altrimenti sarò io a dare calci e non al passato.
5: Grazie, non te ne pentirai.

0: proverbio.
1: Per cercare la luna, guarda al cielo e non nello stagno.
2: Tuo padre fa il ladro?
3: Perché?
2: Ha rubato 2 stelle e te l'ha messa al posto degli occhi.
3: Allora anche tuo padre fa il ladro.
2: Perché?
3: Ha rubato un garelli e ti è venuto addosso.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Un signore entra in farmacia, arriva al balcone e va così. Buonasera, mi scusi, dovrei prendere una lavanda vaginale per mia moglie, però non mi ricordo come si chiama. Allora il farmacista fa, beh, mi dica almeno il colore. Non mi ricordo manco quello. Però sta de pesche sciroppate.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1984, Michael Jackson, Thriller.

dischi nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Hai ascoltato King, Alone Without You e George Michael, Fast Love.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

al venerdì si comincia subito con Gimme 4. Benvenuti in Gimme 4, le quattro canzoni che sono qui per presentarvi. Ciao, sono Marco Greco e facciamo un bellissimo salto nel 1950.

MCA è diventata praticamente una di quelle danze virali, si può dire così, dal 1978 e avanti ancora tutta, perché ce n'è un'altra da ascoltare. Get It Low, questa è la

0: è Rich in Paradise, Robin S con Show Me Love dal 93 e poi Cassius con Steve Edwards, The Sound of Violence. È stato veramente bello stare con voi, da Checco Corvasce e da Dennis Jack, grazie, alla prossima, ciao, ciao.
1: Masterchef 90 con Checco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

dal 1985. Simply Red, Come to My Aid. Dal 1985, narrata Michael Walden.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Sai che oggi siamo particolarmente in tiro, particolarmente allegri, particolarmente pronti. E allora andiamo. Sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. Di fronte a me c'è Davide Ferrarini con i capelli piuttosto lunghi. Ha chiuso il tuo barbiere di fiducia o cosa? Non, sì, bisogna fare un saltino perché altrimenti è un problema. Il primo di oggi lo suona lui, è di Aiducci, si chiama Dragon.

In qualche modo questo Rewind di Vasco Rossi ci è entrato dentro, nel senso che il testo lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, eh? Soprattutto grazie a questa remix di Molella che abbiamo ballato, saltellato, canticchiato e fatto quello che ci pareva nella nostra discoteca di fiducia quando era il momento giusto. In realtà c'è chi lo fa ancora, ma su questo stendiamo un velo pietoso. Ora Gaia, il brano è I Keep On

0: tue passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se Cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

sono quelle situazioni in cui sei nel locale giusto, col bicchiere giusto in mano, con la camicia bianca d'ordinanza, ne parlavamo con Ferrarini un attimo fa, e se ti piace quando suona questa di Gypsy Man che si chiama Babarabatiri, no? E allora tu che sei in console e li guardi e un po' ti stanno sulle scatole perché non sono venuti per ballare ma per altro, che fai? Ti vendichi e metti su il disco che sta arrivando, quello di Sandy B, si chiama

molto diverso da tutto quello che usciva in quel periodo, forse proprio per quello ha avuto un successone, tanto da arrivare addirittura nei cinema per bambini, perché era una colonna sonora di un vecchio film d'animazione. Reel to Reel, questa era I Like to Move It.

simpatico Double D, devo dire, anche se questa gli è riuscito un po' così, questa People Get Up, niente a che vedere con, che so, Found Love, per dirne una, no? Che fu un successo planetario nel 1990, adesso vado un attimo a memoria, potrei controllare. Double D, People Get Up, ora Stardust, con quel disco che era il campione di quel disco enorme di Chaka Khan, non vi dico quale, così lo scoprite da soli, si chiama Music Sounds Better With You.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Lo so che se avete la possibilità, ovunque voi siate, di ballare in questo momento, sicuramente lo state facendo, perché il disco di One Way, che si chiama Carnival, proprio ti spinge, ti invita, ti costringe a ballare. Noi ve l'abbiamo proposto per farvi divertire qui nei Ballatissimi su Ritmo 80, ora in Aya Day.

0: Lo so che molti tra voi saranno ondeggiando con la testa e magari canticchiando questo brano del 1995 che abbiamo scelto per chiudere i ballatissimi di oggi. Chiaramente sto parlando di The Buckethead's, il disco è The Bomb e l'avete sicuramente ballato, se non realmente, almeno virtualmente. Noi ci risentiamo domani alle 14 per un altro appuntamento con i ballatissimi. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, state bene, alla prossima.
1: Come back tomorrow allo ritmo canta.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su ritmo 80.
4: Dal 1987, Level 42, Running in the Family.
5: Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are.
4: Dal 1986,

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza. Dal 1989,

0: sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: Holiday, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato con un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hexet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo insieme il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore.
2: E passiamo alle news regionali. Puglia. Nell'ambito delle indagini su 2 omicidi legati alla criminalità organizzata barese, sono state eseguite 14 misure cautelari, 11 arresti e 3 fermi. Le inchieste riguardano l'uccisione di Lello Capriati, avvenuta a Bari il 1 aprile 2024, e quella di Filippo Scavo, 43 anni, assassinato il 19 aprile scorso all'interno della discoteca Divine Club di Bisceglie. Gli indagati sono ritenuti appartenenti ai clan rivali Strisciuglio e Capriati, coinvolti nei recenti episodi di violenza tra Bari e il Nord Barese. Tra i destinatari dei provvedimenti c'è anche Dylan Capriati, 22 anni, e nipote di Lello Capriati, attualmente in carcere con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Scavo insieme ad altri 2 uomini. L'operazione, coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia di Bari, ha visto impegnati carabinieri, polizia e guardia di finanza, che hanno eseguito anche numerose perquisizioni e sequestri per ricostruire i fatti e accertare le responsabilità. E restiamo in Puglia, vicino Taranto. Una coppia di Manduria, composta da Stefano Tarantino, 65 anni, ex finanziere, e Antonia Di Polito, 58 anni, è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano del posto, dal quale sarebbero stati sottratti denaro e proprietà per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Secondo quanto riconosciuto dagli investigatori del commissariato di Manduria, i 2 indagati si sarebbero progressivamente impossessati del patrimonio dell'uomo, di cui si prendevano cura. Approfittando della relazione di assistenza instaurata con la vittima, avrebbero effettuato nel tempo operazioni finanziarie e acquisizioni patrimoniali ritenute illecite, trasferendo beni e somme sul proprio conto o utilizzandoli per acquistare immobili. L'anziano, nel frattempo deceduto, sarebbe stato privato di una parte consistente dei suoi averi mentre era ancora in vita. Le indagini hanno portato alla luce una serie di movimenti economici e sospetti e intestazioni di beni considerati non giustificati rispetto alle disponibilità dichiarate dagli indagati. Contestualmente all'esecuzione della misura cautelare, la procura ha disposto anche il sequestro preventivo di diversi beni riconducibili alla coppia. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire oddio, me lo ricordo?
9: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
8: Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 90s, un CD degli anni 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ed eccola qui, bella più che mai la nostra sigla, e ovviamente tutto questo lascia presagire che anche quest'oggi avremo tre canzoni da ascoltare che riguarderanno ovviamente la metà degli anni 80. Siamo esattamente nel mese di maggio del 1984. Un saluto a tutti Forever Young da Lele Procida e benvenuti qui su Ritmo 80 all'ascolto della nostra Rit Parade. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Shannon. I suoni sono quelli di Let the Music Play.

disco ovviamente da inizio serata, ma che vi assicuro ebbe un successo stratosferico nella metà degli anni 80. Era Shannon con Let the Music Play al numero 3 della nostra Hit Parade. Attenzione, perché siamo pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare loro. Gli Alphaville sono quelli di Big in Japan.

Non sono tanti i successi di questa band, ma tutti quanti straordinari. Sicuramente il più conosciuto è quello che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Rock Parade. Ed erano gli Alphaville con Big in Japan qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Ma attenzione amici, perché sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra Rock Parade. Campeggia da tempo molto in alto nel mese di maggio del 1984, Raff, e il motivo è quello che si chiama Self Control. All the night.

0: Mani protese verso il cielo. Probabilmente questa è la canzone più forte non solo del mese di maggio, ma di tutto il 1984. Lui è Raff con Self Control a piazzarsi al vertice della nostra Hit Parade. Classifica che si conclude qui, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80. Se poi avete voglia anche di notte di riascoltarci, vi ricordo i nostri podcast. Li trovate cliccando sull'apposita finestrella sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi aspetto qui alla prossima. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9:30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo su...

0: Toto, un'ora piena di musica forever young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1984, Human League, The Lebanon.
0: Dal 1984.

0: Peterson e Nada, Amore Disperato.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

Francesco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Avete ritrovato in soffitta il vostro vecchio diario smemoranda e riaprendolo avete detto: ah, che bei tempi! Sappiate che non siete soli, sono Tommy Venturini e tra poco su Ritmo 80 vi sblocco un ricordo.

0: mondo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ma ciao a tutti e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e questo è Ti sblocco un ricordo. Forse infatti vi siete dimenticati degli occhiali a raggi X. Andavano di moda negli anni 70 e 80. Ai tempi ancora non esisteva OnlyFans e quindi si doveva lavorare di fantasia, ma di molta fantasia, perché gli occhiali a raggi X erano una vera e propria bufala. Come funzionavano? Ve lo spiego fra poco. E poi parleremo di Herbie, come chi era Herbie, il maggiolino tutto matto, protagonista di una commedia Disney di grandissimo successo. Tra poco vi sblocco il primo ricordo su Ritmo.

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate gli occhiali a raggi X, tanto pubblicizzati nelle ultime pagine dei giornali negli anni 70 e 80? Intanto partiamo da una certezza: esistevano. Erano una sola colossale, ma esistevano. La pubblicità prometteva che indossando queste lenti avremmo potuto guardare le nostre mani e vederne lo scheletro, ma quello che più colpiva era che permettessero di vedere sotto i vestiti. Probabilmente nessuno ha mai pensato che qualcosa di simile potesse davvero funzionare, ma evidentemente la curiosità e la voglia di poter realizzare quel sogno era tale da spingere molte persone all'acquisto. Non a caso ne furono vendute migliaia. Ma come funzionavano? Le lenti degli occhiali a raggi X erano di cartone, con un forellino al centro ricoperto da una pellicola rossa e da una piccola piuma. E il cervello si trovava così a sovrapporre quell'immagine a quella più nitida dell'altro occhio, rendendo poco definiti i contorni delle persone che si aveva di fronte. Tutto qua, niente di più. Eppure ancora oggi, nel mercato del vintage, gli occhiali a raggi X sono una vera e propria rarità, ancora molto ricercata dai collezionisti.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Embi è in gamba.
2: Chi è?
1: Immagini. Gli ho dato il nome di mio zio Embi. Era un pugilatore peso medio, è rimasto sempre dilettante. Con gli anni il suo naso, a forza di beccare pugni, ha preso la forma di questo maggiolino.
3: Vi ricordate Herbie, il maggiolino tutto matto, protagonista della commedia Disney uscita nel lontano 1968?
4: Fanno 10.000 macchine, le fanno tutte nello stesso modo. Ma una o due vengono fuori con qualcosa di speciale. Nessuno sa perché.
3: Jim Douglas è uno sfortunato corridore di auto che, perduta la sua macchina in un incidente stradale, acquista a rate un maggiolino di seconda mano. Apparentemente ha un'automobile come tante, ma in realtà si comporta in modo strano e Jim è convinto che si tratti solo di problemi meccanici. Ma nel tempo si renderà conto che Herbie è dotata di vita propria, pensa, soffre e fa i dispetti e, volendo, può correre veloce come una Ferrari.
4: Se l'ha detto lei che la macchina non ha niente.
5: E invece lei aveva detto che si comportava in modo molto strano e sono costretta ad ammetterlo. Anzi, facciamo così, la riporti domani e gliela cambierò con un'altra.
4: Ma io non voglio affatto cambiarla. Anzi, a dire la verità, mi comincia a piacere.
3: Nel film capitava spesso di vedere Herbie impennare. Non era un effetto speciale, lo faceva veramente. In una delle sue versioni, infatti, era equipaggiata con un potente motore da 1835 di cilindrata e a doppio carburatore.
6: Ehi, ha visto come ha decollato?
5: Uno dei suoi trucchi del mestiere, signor Douglas.
6: Vi giuro che io non ho fatto niente, neanche toccato l'acceleratore.
3: Herbie è ricoperto di adesivi che hanno i colori tipici americani, il blu, il bianco e il rosso, e sul cofano spicca il numero 53, numero scelto dal produttore che era infatti un grande fan della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers. Uno dei giocatori di punta portava proprio il numero 53.
7: Vince il numero 53, Jim Douglas, al volante di una classe D Special.
1: Per la miseria, Herbie è stato grande oggi.
3: Herbie, con la sua forma rotonda e innocua, ma che riesce a sbaragliare i bolidi più aggressivi, è stato protagonista in seguito di altre 6 pellicole. Il maggiolino bianco compare anche sulla copertina del mitico Abbey Road dei Beatles e porta con sé il mistero della targa, che secondo alcuni avrebbe celato la data di morte di Paul McCartney. In realtà la macchina era di proprietà di un ignaro signore londinese, il cui unico merito era quello di aver parcheggiato l'auto in prossimità delle famose strisce pedonali. E con il maggiolino tutto matto siamo arrivati al termine anche per oggi di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1982, Volland & Volland, You Are in the Army. You're in the Army now. Dal 1983, Led Back, Sunshine Reggae.
2: Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
1: Dal 1984.

0: di ora. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Circa 2000 persone in chiesa, altrettante forse di più all'esterno della Basilica di Santa Giustina a Padova, hanno dato l'ultimo saluto a Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, poi fuori classe paralimpico, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Da Gianni Morandi, Alberto Tomba, da Giovanni Malagò, Bebe Vio, tanti amici, volti noti, hanno preso parte alle esequie officiate da Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi. Il servizio è di Nicola Compagnoni.
2: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
3: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
2: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
1: E ascoltiamo i ricordi commossi proprio di due concittadini di Zanardi, l'indimenticabile Alberto Tomba e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
4: È stato grandioso, è la forza, la volontà che ci ha messo alle Olimpiadi, che ha vinto gli ori tutti. Ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
5: Tutta l'Emilia Romagna e Bologna si rispecchiano nel suo sorriso, è una persona che ha fatto parlare dell'Italia nel mondo, ha ottenuto risultati incredibili in tutto il mondo e quindi sicuramente era un cittadino di Bologna, ma è stato anche davvero una figura universale per tutto il mondo perché era amato ovunque, quindi credo che fosse bello questo di lui, no? Che sia stato in grado di far innamorare tutto il mondo.
1: Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21, elegge stasera la prima formazione finalista di Champions League. In Spagna finì 1-1, domani Bayern Monaco, PSG, a Parigi i Transalpini vinsero 5-4. E a proposito di tennis, si è alzato il sipario al Foro Italico sull'Internazionale d'Italia, il tabellone femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmine Paolini. Domani tocca agli uomini, nemmeno a dirlo, grande attesa per Jannik Sinner, debutterà sabato e va alla caccia del nono Masters 1000 prima di compiere 25 anni, impresa riuscita finora soltanto a Novak Djokovic. Ed è tutto, buona serata.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
5: Perché se non Dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

dal 1983 Voyage Souvenir. Dal 1984 The Psychedelic Furs, Heaven. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace ed

0: Tom Hooker, Help Me ed Eros Ramazzotti, Terra Promessa.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ready? Daniel's
1: Masterchef. Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance. Come on!
3: Parte un altro Masterchef 90. Che cos'è questa? È la corta, la puntata che vi aspetta due volte al dì, dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 in poi e poi dalle 19.30 in poi, salvo la lunga, che è quella in cui ci esprimiamo con tutte le nostre amiche, dalle 20 alle 21, sabato e domenica. Con che cosa cominciamo oggi? Con lui, quell'uomo che mi è rimasto uguale, quasi come se l'avessero ibernato. Sto parlando di Hathaway. Rock my heart. Come è venuta? Rock my heart.

0: e Hathaway con Rock My Heart, e adesso arrivano gli Human Cookie Collective. Dove è finito? Che faceva jazz, che poi ha cantato questa roba un po' drum and bass, un po' dance. Dove è sparito? Dove è finito? E nell'East di Londra, nell'Ovest di Londra,
1: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
0: Vabbè, nell'East Londra.

0: la la la dal 97, una canzone che mi ricorda cose molto belle, periodo di quelli, vabbè, 20 anni, nel pieno delle mie forze, delle mie energie, capello lungo, fluente, bello, bello, bello, bel ragazzo che ero. Anche tu, tanti capelli fai di proprio bene. E avevi la 127, mi ci hai anche dato qualche strappo con quella 127, perché io non avevo ancora la patente. Vabbè, corsi e ricorsi di questa amicizia atavica che è finita strapiombo in questo mondo che è quello di Master Jack 90. Vabbè. I vostri vecchietti l'hanno smessa qui per oggi. Abbiamo finito? Sì, abbiamo concluso. Abbiamo ascoltato per cominciare Hathaway con Rock My Heart dal 94. Poi dopo Urban Cookie Collective con Feels Like Heaven. E poi dopo Tue Vista con Oh La La La La La La La La La La. Dal 97 anche questa qui. È veramente tutto per ciò che riguarda Master Check 90 versione short, versione corta. Grazie da Checo Corvascia, grazie da Daniel Jack che si è occupato di tutto quanto riguardava il mixage. Grazie a tutti e alla prossima.
1: Master Check 90. Master Check. Con Checco Corbasce e Daniels Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: meglio di Ritmo 80 o tutto il peggio di Ritmo 80 viene rimandato.
1: Rimandiamo
0: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Martedì 5 maggio 2026, 125esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Tosca.
3: Cioè, l'anno scorso ho rapinato una gioielleria col computer. Non c'è stata neanche una calcolatrice. Come cazzo ha fatto a rapinare una gioielleria col computer? L'ho fatto appeso il computer, l'ho spaccata la vetrata.

0: Il pensiero positivo.
1: L'onore non si può togliere, si può solo perdere.
2: Mi concedete l'onore di ballare con voi?
3: Siccome ho avuto la diarrea.
0: Le frasi del cinema.
4: Per sempre hai detto?
5: Sì, per sempre. Voglio dare un calcio al passato.
4: Giuralo su nostra madre.
5: Che possa bruciare nel bordello con tutte le sue ragazze se dico il falso.
4: D'accordo, ti aiuterò. Ma poi ognuno per la sua strada. Altrimenti sarò io a dare calci e non al passato.
5: Grazie, non te ne pentirai.

0: Il proverbio. Per cercare la luna, guarda al cielo e non nello stagno.
1: Tuo padre fa il ladro?
2: Perché?
1: Ha rubato 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi.
2: Allora anche tuo padre fa il ladro?
1: Perché?
2: Ha rubato Ungarelli e ti è venuto addosso.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80. O tutto il peggio di Ritmo 80. Viene rimandato.
3: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: Questo mix torna tra poco. Plays again soon. Su Ritmo 80.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è a

della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
3: Boing, boom, tchak.